0: Buon Corredo.
1: Christmas di Ammo, Varga.
0: Gioia Noel.
2: La Cristina.
0: Buon Natale.
3: S Novum Godom.
1: Feliz Navidad.
4: Veselý Sviat.
5: Merry Christmas.
6: Merry Christmas from Like Radio.